0: applauso per Piti.
1: Piti della Lega Loca.
2: Estás escuchando Opinión FM 104.7.